sia anche Mr. Lenny Kravitz, che poche settimane fa ha compiuto 62 anni ed è ancora in forma strasmagliante. Ma io qui all'interno del Summer Press sto vedendo altre tante persone in forma smagliante che mi sono venute a trovare. Ciao Luciano. Tanti amici passano qui per la nostra stazione mobile di Free Radio. Vi ricordo che per questo venerdì e per il prossimo venerdì Evita con l'Happy Hour trasmetterà proprio da qui all'interno del Summer Pra, perché insomma anche Free Radio è partner di questo evento che durerà per tutto questo weekend e per tutto il weekend prossimo. Che dire, fa ancora molto caldo, io ho già bevuto una buona birra del Summer Pra e in questo momento mi sono

ritrovarci, per stare insieme. Abbiamo già prenotato due tavoli, pensate, per la serata che verrà. E c'è di tutto, c'è una birra buonissima, ci sono le birre artigianali, ci sono i panini, ci sono le piadine, c'è la carne, ci sono le pizze. Insomma, sicuramente non manca da bere e da mangiare all'interno della festa del Summer Pra. Quindi adesso io mi sto veramente divertendo assieme a voi con la mia musica e poi questa sera mi rilasserò con i miei amici e con gli anni 90.

va la musica di Happy Hour. Io in lontananza sento anche le voci, il prova del microfono per quanto riguarda la serata di questa sera. Sento il sound check perché si stanno svolgendo i preparativi per la serata del Summer Pra. Quindi insomma c'è davvero da sbizzarrirsi all'interno di questo evento. Intanto rimaniamo insieme con la musica di Evita, con la musica dell'Happy Hour che ho scelto accuratamente con voi. È arrivato anche

e do un super saluto a tutte le amiche, a tutti gli amici collegati, connessi su Free Radio. Mi sentite magari con un audio un po' diverso, un po' più particolare. Mi trovo all'interno del Summer Prale Happy Hour per questo venerdì, e per venerdì prossimo sarà trasmesso da qui. Il Summer Prale è un evento

durante il mese di luglio, che si svolgeranno in piazza Cesare Battisti qui a Conselve Padova, e poi arriverà la mitica fiera del Conselvano, la fiera di Sant'Agostino, che mi sembra sia la

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: So I'm here on the M6700, which is a gnarly little laptop that Dell was so kind as to pass our way. And this has been basically my mobile workstation for the past couple weeks. This has been kind of almost the nexus point that's been populating out assets and then send that over to some of the main architecture builds.
1: Eh sì, ricordo a tutti voi amici e amiche che siete all'ascolto che se magari vi foste persi qualche battuta potete riascoltarmi in replica la domenica pomeriggio sempre dalle 17 alle 19 oppure anche il martedì notte andando al mercoledì naturalmente dopo la mezzanotte sentite l'happy hour, sentite Evita, ma intanto sentiamoci The Strokes con la nuovissima Going Shopping.

Bella bella la musica di Happy Hour in diretta su Free Radio, direttamente dalla stazione mobile di Free Radio all'interno del Summer Prague, che già piano piano si sta riempendo. Ma di chi? Dello staff, dei volontari, di tutti coloro che hanno il proprio gazebo. C'è chi ha il gazebo della birra, c'è chi ha la cucina, c'è chi ha il gazebo degli oggetti artigianali da vendere. Insomma, c'è del movimento all'interno del Summer Pra, il prato comunale di Conselve in provincia di Padova, ma c'è anche la grande musica di Evita, la musica per voi che siete le mie star, in diretta sino alle 19:00.

Beh, ma l'avete sentito il sound? L'avete sentita l'aria che ho scelto per concludere, quasi concludere l'Happy Hour, perché manca ancora qualche brano. Tutta questa aria, tutto questo styling, tutta questa atmosfera festosa, per dirvi cosa? Che ci si prepara per la serata del Summer Pra, una serata veramente divertente, una serata che io, come Evita, come Happy Hour, come Free Radio, ho voluto introdurvi per questo caliente weekend che ci aspetta.

Eh sì, It Take Two, siamo in due, siamo Free Radio all'interno del Summer Prague, le ultime battute dell'Happy Hour, poi vi lascerò con la musica, quei programmi soliti del venerdì sera. Vi ricordo che questa sera dalle 21 alle 23 ci saranno Antonio.

insomma, anche per questo venerdì pomeriggio è andata, è il primo venerdì pomeriggio, a dir la verità, che trasmetto l'Happy Hour qui all'interno del Summer Pra. L'ho detto tante volte, quindi sicuramente ve lo siete bello impresso. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, saluto di cuore tutti voi, vi auguro una buonissima continuazione, ci risentiamo venerdì prossimo sempre qui, stesso posto, stessa ora, dalle 17 alle 19 in diretta su Free Radio. C'è l'Happy Hour dal Summer Pra, il prato comunale di Conselve, dove si sta svolgendo questo evento festoso e molto molto caldo. Un abbraccione, un bacione a tutti e ciao, alla prossima!

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23. Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi.
2: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: food, you know, it's like grody, grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating, like barf out, gag me with a spoon, gross, I am sure. Totally.
1: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Stay.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio con Selve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: Sera DJ.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.
2: Emergency

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console, Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: One, due, three.

che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Performance Plus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

0: L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: salve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: planetary level.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Bringing back the old school sounds.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Steve Proper and Duck Dynasty.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: E anche questa sera
1: siamo allora, qua.
0: Ciao Paolo.
1: Ma cos'hai, la raucedine?
0: No, proprio la raucedine.
1: Sembra una
0: una rana con la bocca grande.
1: Esatto.
0: Ciao a tutti, buonasera dalla Vale e dal
1: Paolo.
0: Nostro Paolo Renzi.
1: Quindi buonasera a tutti, benvenuti. Questa, come del resto sapete benissimo, è Free Radio,
0: ma sempre e solo Free Radio con Selve, forever, per sempre.
1: È vero.
0: Ben ritrovati a Musica Ritrovata.
1: Esatto, perché questa sera abbiamo ritrovato tantissima bella musica. Ma non solo tantissima bella, ma anche da ballare.
0: E avete voglia, certo che avete voglia di ballare.
1: Con questo caldo vedi poi.
0: Beh dai, c'è l'aria condizionata, siamo fortunati. Sì. Una volta non c'era.
1: Esatto.
0: Come facevano?
1: Una volta
0: forse
1: non
0: faceva
1: c'era.
0: Meno caldo. No, meno umido, forse c'era meno umido.
1: Cioè,
0: esistevano di più le stagioni.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, adesso qua sta bomba di calore, poi una bomba di freddo, una bomba d'acqua.
1: Tutte le sere quasi questa settimana.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Non qua, però dalle altre parti.
0: Dalle nostre parti, sempre in Veneto, sì.
1: Esatto, esatto. Mm-mm. Come dicevo, come dicevamo, Musica Ritrovata è questo mercoledì 24 giugno, ormai siamo quasi alla fine anche di giugno. Pensa
0: mamma
1: un po'.
0: Mamma mia. Sì.
1: Pensa che la prossima settimana sarà notte gialla.
0: Evviva! Sì!
1: E cos'è? Saremo qua.
0: Venerdì 3 luglio, sarà già il 3 luglio.
1: E saremo qua.
0: In piazza.
1: In piazza.
0: In piazza della Fontana.
1: Esatto.
0: Piazza Cesare Battisti. No, esatto. Si dice piazza della Fontana anche quando eravamo piccoli.
1: Sì.
0: Dai, ci troviamo dove? Piazza della Fontana.
1: Esatto.
0: Comunque piazza Cesare Battisti.
1: Bene, a questo punto iniziamo allora, dai.
0: Wong Chang, Dance All Days. Andiamo su.

0: E anche questa sera una delle tante canzoni che abbiamo proposto durante tutto il percorso di musica ritrovata è questa, Dance All Day dei Wang Chang.
1: Direi che abbiamo iniziato molto bene.
0: Ma poi verrà. Come adesso.
1: Sì, perché adesso arriva un altro bel pezzo, che è il pezzo di Alexia, The Music I Like. Questo è un brano del 1998, diciamo. Quello di prima era degli anni 80, qui siamo passati verso la fine degli anni 90,
0: esatto.
1: Ok.
0: E poi faremo anche gli anni 2000.
1: Wow, bene.
0: Quindi
1: accontentiamo
0: un po'
1: tutti,
0: la musica
1: dai,
0: si batte.
1: Sì, stasera batte, via. Ascoltiamo Alexia.

0: Allora, cosa dici di questo caldo?
1: Che fa caldo, ma qui si sta bene, siamo al fresco. Voi a casa o in macchina sicuramente sarete al fresco.
0: Sì.
1: Scriveteci al 378-06-55-630 e diteci come siete messi, se siete al fresco o state sudando perché siete
0: una
1: al
0: volta,
1: caldo.
0: Una volta, no, quando ancora facevo in una radio, lo speaker, no?
1: Sì.
0: Dicevo, suda balla balla suda.
1: Bello! Hai capito? Allora lo possiamo dire, dai.
0: Certo, certo.
1: Diciamo, suda.

0: Una canzone che risale al 2004, stiamo parlando dei Black Eyed Peas, gruppo diventato famosissimo non solo per questa ma anche per tantissime altre canzoni,
1: certo,
0: che hanno fatto ancora precedentemente. Questa era Hey Mama.
1: Hey Mama. E adesso andiamo con Gary Halliwell.
0: No, è sempre questa.
1: Come è sempre questa?
0: Tu pensavi
1: mi hai fatto lo scherzo,
0: sì,
1: mi hai fatto lo scherzetto, sì, sono cascata.
0: Tu pensavi che avessi cambiato, invece no, è sempre questa.
1: È sempre questa.
0: dei Black Eyed Peas. Adesso
1: sì,
0: cambia.
1: Adesso c'è lei, Gary Halliwell. Non so se la mia pronuncia va bene, ma penso Gary Halliwell. È un brano del 1999, quindi siamo proprio lì lì per gli anni 2000. Ma il cicco latino è qui, ci si scatena, eh?
0: Esatto.
1: Dai, scateniamoci. Secret.

0: sì.
1: E la canzone si intitola come?
0: Unforgivable Sinner. Unforgivable Sinner. Che non so il significato, purtroppo non lo so. Dobbiamo tradurlo.
1: Dobbiamo tradurlo.
0: Sì. E adesso c'è lei, grintosissima, si mantiene ancora bene nonostante l'età, vabbè, un po' plastificata, siliconata. Lei è Cher, All or Nothing. E questo è un brano, anche questo, no, questo è dell'88, quindi siamo a fine anni 80.
1: Era ancora giovane.
0: Sì, era ancora bella e giovane.

0: Era il 1999, questa canzone di Jennifer Lopez, grande.
1: È grande anche di,
0: Non diciamo niente, diciamo solamente.
1: No, possiamo dirlo, dai, il lato B.
0: Di lato B, esatto. Molto di lato B.
1: Che con... se l'è anche assicurato, penso un po'.
0: Esatto. Con,
1: quindi sa di avere un bel lato B.
0: Esatto, con questa canzone dal titolo If You Had My Love. Canzone molto molto bella e soprattutto...
1: molto sensuale.
0: Esatto, sì, anche perché lei è molto sensuale, sicuramente.
1: Per forza. Sì. Adesso cominciamo però a scatenarci, Chi sono loro? Hey Boy, Hey Girl... Il brano è The Chemical Brothers, 1999, e quindi Hey Boy, Hey Girl, noi ragazze balliamo The Chemical Brothers.
0: Noi ragazzi dei Free Radio.

0: molto molto tosta.
1: Come hai detto adesso poco fa, da sballo.
0: Da sballo, sì. Questa canzone è proprio da sballo.
1: È da sballo.
0: Da sballo con...
1: Bellissima comunque.
0: Bellissima, sì.
1: Bellissima.
0: Bellissima, bellissima questa canzone.
1: A chi piace, a chi non piace, pazienza. Però cerchiamo di accontentare canzoni, un po' tutti questa sera.
0: Canzoni da
1: vero?
0: Discoteca, e quindi questa canzone è una delle...
1: Non si discute.
0: Canzoni, diciamo così, di quel periodo che andavano fortissimo, sì, sì, in discoteca. Quindi
1: piace,
0: non diciamo,
1: piace.
0: Piaceva.
1: È piaciuta.
0: È piaciuta. Se non è piaciuta...
1: Piacerà.
0: Piacenza. Bene, adesso amici,
1: continuiamo
0: con la musica.
1: Mm-hmm. Lui è un grande, è uno dei miei DJ preferiti, David Guetta e Chris Wills feat. Fergie, questo è un brano diciamo un po' più recente perché risale al 2010, è Getting Over You, quindi qua si balla anche qua, eh?
0: Sì,
1: no,
0: qua
1: adesso
0: sì.
1: Mi alzo, sono seduta e mi alzo, devo ballare, io lo adoro, anche voi lo adorate, vero? Sono sicuro.

0: Ma possiamo dire che è una più bella dell'altra?
1: Ma lo puoi dire urlando, gridando. Sì, veramente, io non saprei dire quale mettere al primo posto, sono tutte al primo posto.
0: Allora faremo una classifica dei dischi, delle della musica,
1: sì,
0: musica ritrovata.
1: Chi ci sta ascoltando,
0: sì, esatto,
1: ci può scrivere,
0: esatto,
1: magari qualche preferenza in base alla serata.
0: Vabbè,
1: scriveteci al 378-0655-630, questo è il numero WhatsApp, è sempre attivo, sempre.
0: Esatto, sempre attivo. E adesso, amici, continuiamo con la musica del 2015.
1: Lei è Dua Lipa, si è appena sposata, tra l'altro.
0: Esatto,
1: e ha fatto la festa anche, è venuta in Italia,
0: sì,
1: a Palermo,
0: sì,
1: se non sbaglio.
0: Sì, in Sicilia.
1: Be the One, anche questo è un brano che è, insomma, molto
0: molto, molto
1: particolare.
0: Ascoltiamolo.

0: Come hai detto, non va, non funziona.
1: Non funziona.
0: Non funziona la cuffia.
1: Ecco, adesso, ma ho detto, guarda, penso che più di qualcuno qui in radio lo sa che per il mio compleanno.
0: Ah.
1: Spero che qualche buon'anima mi regali
0: una cuffia. Un paio di cuffie.
1: Un paio di cuffie.
0: Un paio di cuffie. Beh,
1: vabbè,
0: comunque,
1: a parte
0: dai,
1: gli scherzi, funziona, funziona.
0: Funziona tutto, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora siamo a posto.
1: Sì, continuiamo a divertirci?
0: Certo, questa serata ci divertiamo.
1: Con bella musica. Questa è recente, anche questa è un brano, sì, del 2015. È Imani.
0: Tu hai detto che...
1: Dimmi. Dici, dici.
0: No, tu hai detto che gli anni 90 e adesso torna... Inizia gli anni 2000.
1: Eh sì.
0: Hai capito?
1: L'avevi detto. E l'ho capito.
0: Ecco.
1: Voi l'avete capito? Bene, scriveteci.

0: Vito,
1: vedi che sto cantando.
0: DJ.
1: Sto cantando sopra.
0: Hai cantato durante tutto il pezzo.
1: Mi piace un casino questa canzone.
0: L'ho capito.
1: Ancora nel 2009, scusa, quando è uscita.
0: Ma posso dire che io non me la ricordavo questa?
1: Ma poi, tra l'altro, no, è uscita nel 2009, però ha fatto successo dopo un anno. Questa canzone, presa un po'. E adesso dalla canzone da discoteca passiamo a un reggaeton.
0: Sì.
1: Un reggaeton.
0: J-Bow.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Pensa un po' che
1: la stavamo canticchiando.
0: Esatto, ma non solo la musica anni 80, 70, 60, 90, ma ci sono anche canzoni degli anni 2000 che possono essere ritrovate. Perché
1: certamente,
0: no?
1: Certamente.
0: Giusto?
1: Nonostante questa sia del 2020, molto recente.
0: Molto recente questa, molto recente. Anzi, diciamo così, recentissima.
1: Recentissima.
0: sì.
1: E adesso John Newman, Love Me Again.
0: Questa è un pezzo veramente eccezionale.
1: Sì. Tanta roba. Quando si scherza,
0: No, quando si scherza.
1: Stai già, vedo, stai già muovendo, non riesci a stare fermo.
0: No, non riesco a stare fermo questa sera. Ho il sangue nelle vene che mi scoppia.
1: Addirittura.
0: Sì, pensa un
1: ma
0: po'.
1: Allora vai, scateniamoci su. Via, dai, dai, su.
0: Eccola qua, amici. Free Radio. Yeah.

0: Lennon Again, Love Me Again.
1: Sì, il nostro Paolo stasera è proprio scatenato, canta, balla, ma no, ma dovreste vederlo, a parte che lo potete anche vedere perché sì, siamo in vetrina.
0: Se venite qui davanti ci vedete.
1: Infatti salutiamo, ecco che stanno passando, ciao, ciao.
0: ciao.
1: Però in questo momento ci siamo seduti.
0: Esatto. E adesso amici, ancora musica, soprattutto quella serata di musica ritrovata, non manca mai.
1: Con la Vale Paolo.
0: Esatto.
1: C'è Justin Timberlake, anche lui bravissimo, mi piace un sacco. Can't Stop Me The Feeling. Questo è un brano del 2016, divertente, ballabilissimo.
0: In questo periodo va fortissimo.

0: Ma dimmi. Chi è passato in questo momento che abbiamo salutato la nostra bella Laura? Sì, era lei. Bene.
1: Era lei o non era lei?
0: Era lei. E con questo straordinario brano di Lenny Kravitz, The Chamber. Questo è un brano del 2014, ma è ancora attualissimo, fighissimo. Sì, sì, il brano, sì, fighissimo. Sì, lui è bello tutto, è molto bravo, è un grande artista. E più
1: ne abbiamo, più ne mettiamo.
0: E più ne metta.
1: Esatto. È sicuramente uno dei pezzi più belli, diciamo, di Lenny Kravitz, però ne ha fatti tanti che sono tutti belli, eh.
0: E qua... anche qui lei, Kling and Jubel, 2013, ne vogliamo parlare?
1: No, ascolti. Parliamo, no, non ne parliamo, no. La balliamo.
0: La balliamo.

0: Abbiamo ballato?
1: Eh sì, con questo sax poi.
0: Come si fa a stare ferme?
1: Sì, esatto, esatto.
0: Grande brano questo.
1: Grande brano
0: questo,
1: sì.
0: Lo voglio sentire, eh.
1: Ok.
0: Il 3 luglio, dai.
1: Lo facciamo sentire.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche questo?
0: Forse non dovevo dirlo.
1: Ah,
0: era una sorpresa.
1: Ah, no.
0: Non è più una sorpresa.
1: Non è più una sorpresa.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: E restiamo sempre in tema di 2000, del 2000, quindi sì, 2011.
1: 2011, esattamente.
0: Con questa canzone.
1: Lick Lee. I Follow Rivers.
0: Rivers.
1: Con la S,
0: esatto,
1: finale.
0: Con la S finale. Canzone che ancora adesso si, diciamo così, si mette a far sentire.
1: Si ascolta ancora.
0: Si ascolta ancora in discoteca.
1: Si sente in giro.
0: Esatto,
1: ancora,
0: esatto.
1: È ancora attiva.
0: È ancora attiva questa canzone. Come del resto anche questa che sta arrivando adesso è ancora attiva.
1: Hai voglia. Lei è Madonna. Penso un po'. Però questo è un po' più vecchio. È un 99.
0: È un 99. Siamo tornati un po' indietro.
1: Beautiful Stranger.
0: Siamo tornati un po' indietro.

0: se hai sentito anche la nuova canzone di Madonna assieme a, sì, a Carpenter, no?
1: A te è piaciuta?
0: Sì, sì.
1: L'hai gradita?
0: Sì, sì, mi piace molto.
1: Anch'io
0: la canzone.
1: L'ho gradita.
0: Poi tra l'altro anche la facciamo sentire alla mattina, sabato mattina, con
1: Bene.
0: Mattinatissima, quindi
1: Perfetto.
0: La canzone, canzone molto bella, molto aggressiva, poi Madonna, sì, insomma... E la Carpenter,
1: lei invecchia, quindi, ma la sua musica rimane sempre,
0: sempre
1: attualissima,
0: sempre,
1: in voga,
0: sempre,
1: sempre, sempre, sempre.
0: Ah, sì. Questa era Beautiful Stranger, canzone che risale al 99, ma adesso
1: sentite, sentite la risata. Chi sono i MFM? Marco, don't worry.

0: Lady.
1: Lady. Sì, molto bella
0: anche questa.
1: Anche questa
0: è un grande pezzo che risale al 2000.
1: Questo, tra l'altro, sì.
0: Mojo. È proprio Mojo. No, veramente anzi, un bel pezzo di canzone che ancora adesso si ascolta molto bene.
1: Piacevolissima.
0: Esatto, molto. E si balla anche nei revival, diciamo, degli anni 2000.
1: Ah, permettimi una cosa. Dimmi. Prima che arrivi l'ora X. Devo salutare una cara persona a me che ci segue sempre,
0: certo.
1: Ormai è fedelissima, è Maria. Un bacione.
0: Ok. Quindi se ci segue.
1: Sì, è proprio affezionata a Free Radio Conselve.
0: Affascination. Sì. Ah, dai. Comunque, diciamo così, poi ci sono anche altri che magari ci ascoltano sicuramente.
1: Ma sicuramente adesso mi è venuto in mente perché lei poi
0: scrive
1: sempre,
0: poi scrive,
1: lei
0: esatto,
1: privatamente,
0: esatto,
1: ma anche stasera mi ha scritto quindi la saluto con molto piacere. Oh, ecco, e qui Endless Summer, siamo in estate tra l'altro da qualche giorno, quindi festeggiamo l'estate con Oceana. E questo brano è Endless Summer 2012.

0: Wild Wild West.
1: Will Smith con l'eco di Paolo Renzi.
0: Sì. Esatto. Wild Wild West. Film, colonna sonora del film Wild Wild West.
1: Wild,
0: no?
1: Wild West, sì.
0: L'hai visto?
1: Lui, no.
0: Neanch'io.
1: Forse sì.
0: Forse sì, forse no.
1: Beh, a parte che ho le cuffie che stasera mi stanno un po' facendo dannare.
0: Dannare? Ma adesso aspetta un attimo, prima di parlare, cosa c'è?
1: Cosa c'è?
2: Questa è Free Radio.
0: Sì, non mancava, sì, non poteva mancare lo stacchetto, no?
1: Sì, siamo a Free Radio.
0: Siamo a Free Radio.
1: Musica ritrovata.
0: Musica ritrovata.
1: Con la Vale.
0: E Paolo. Ma adesso, amici, è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Purtroppo.
0: Sì.
1: Con, tra l'altro, un brano di sottofondo che spacca.
0: Bello tosto.
1: Bello tosto.
0: Che spacca.
1: Spacchissima. Che c'è anche Britney Spears,
0: esatto,
1: in questo brano, Scream and Shout. E quindi salutiamo i nostri amici.
0: Sì, salutiamo
1: le nostre
0: tutti
1: amiche.
0: Noi ci sentiamo sabato prossimo, mercoledì prossimo.
1: Noi sì, con musica
0: con
1: ritrovata.
0: Musica ritrovata, mentre sabato mattina con
1: sabato.
0: Mattinatissima.
1: Poi ricordiamo che stasera, dopo di noi, c'è
0: Saverio
1: il nostro
0: Lombardo.
1: Amico
0: Saverio Lombardo.
1: Lombardo
0: domani sera.
1: E domani sera chi c'è?
0: C'è il pillolone.
1: Il pillolone
0: di Roberto Violato.
1: Pillole di musica con, esatto, il nostro Roberto Violato.
0: Bene.
1: Vi auguriamo una buona notte. Anzi, la Vale vi dice sempre: fate sogni belli.
0: Ciao, notte.
1: Ciao.

0: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
2: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
3: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
0: Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
2: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: All'Happy Hour.
0: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
3: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

0: Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora.
1: Questa è Free Radio.
0: 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito. Usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Una volta ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questa è bellissima. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

0: Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita.
1: Questa è Free Radio.
0: Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

Come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte a fari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: Free Radio Conserve.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne musica,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!
1: Free Radio Conserve, eccoci qua.
2: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
2: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati,
1: con questa canzone che si intitola Kill.
2: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
3: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
4: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
5: e Antonio. Eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Buonasera, buonasera a tutti e partiamo con Jimmy Witherspoon, Good Rocking Tonight, e Otis Redding a seguire con Sitting on the Dock of the Bay, naturalmente conosciutissima.

0: all the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Sì, sì, sì, eccoci qua. Siamo partiti in maniera diversa questa sera perché ho annunciato direttamente il brano. Caro Antonio, ha fatto una cosa diversa. Tu non c'eri, sei arrivato un po' in ritardo. Mi giro la cuffia.
2: No, intanto voglio salutare i nostri amici, scusate il ritardo, ma ho avuto qualche piccolo contrattempo.
1: Adesso è qui con noi, non preoccupatevi, è sano, vivo vegeto qui davanti a me, pasciuto come al solito.
2: Pasciuto come al solito, ecco.
1: Ok, salutiamo anche dei nuovi ascoltatori questa sera, sai, salutiamo Annalisa, Antonio, Francesco e Alice.
2: Tutti questi.
1: Sì, tutti questi.
2: Bene.
1: Abbiamo dei nuovi ascoltatori e che ci fa molto piacere che siano arrivati
2: si
1: nella
2: sono
1: famiglia
2: palesati,
1: di
2: si sono
1: Free Radio. Se vogliono mandarci qualcosa 378-0655-630.
2: E nel frattempo
1: possiamo andare avanti
2: con la
1: comunque musica. Antonio, ho saputo che nell'ultima puntata, quella di venerdì, nella quale mancavo io, verso la fine c'è stato qualcosa,
2: sì,
1: che
2: cosa?
1: Si era, diciamo così, non c'è Marino, via, buttiamo, facciamo, viva e viva.
2: Devo dire c'è stato qualcuno che ha anche espresso, come dire, delle critiche, ecco, diciamo così.
1: Sì, c'è stato qualcuno che era ben felice che io non ci fossi.
2: Sì, assolutamente.
1: E qualcun altro invece
2: ha espresso il proprio disappunto.
1: Ha spezzato una lancia mio favore.
2: Decisamente.
1: Beh,
2: decisamente.
1: Mi fa piacere.
2: Quindi vuol dire che, insomma, in qualche modo abbiamo bilanciato i due giudizi e le due opinioni. Questo però non ci impedirà di andare avanti con la musica, assolutamente.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: e quindi la scaletta, scusate amici, ho dovuto, insomma, sono un po' in ritardo sotto questo punto di vista, però abbiamo tutta quanta scaletta pronta lo stesso.
1: Ci mancherebbe.
2: Grandissimo Marino.
1: Efficienza al massimo livello. Coco Taylor, yes, it's good for you, è buono per te. No?
2: Se è bene per noi, va bene per tutti. Highburn, cos'è? Running Wild.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sempre.
3: Playing only classic hit music.
4: Sei all'ascolto di Free Radio.
5: E grande sì, Mr. Sì, Joint, sì, grandissimo Mr. Joint.
6: Il nostro grande amico. Comunque, caro Antonio, siamo già al terzo passaggio, però sì? Io devo promuovere l'evento musicale più grande degli ultimi 300 anni qui a Conselvo.
5: Sì, è vero. Io però vorrei fare... Ma magari dopo portiamo avanti il ragionamento. Vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo.
6: Dimmi.
5: Cioè avrei voglia di romperti fra virgolette le scatole.
6: Perché?
5: Così di farti... Cioè vai avanti con la promozione e poi ti dico.
6: Appunto, la promozione prevede nell'ambito appunto di un luglio vivo qui a Conselve. Ogni fine settimana viene proposto un evento musicale. Uh-huh. Quello del 24 alle ore 21 in piazza Cesare Battisti, a due passi dalla sede della radio, prevede l'esibizione della JJ Blues Band, come tu
5: JJ
6: sai,
5: Blues Band,
6: che la quale proporrà brani di JJ Cale, Eric Clapton, Mark Knopfler e altri che derivano tutti da quella radice. Quindi mi sento in dovere, vista la mia affezione verso questo tipo di musica, di promuoverla semplicemente.
5: Ma mi va benissimo, perfetto. Però la domanda che vorrei farti è questa, e poi sì, magari mi rispondi dopo i due brani.
6: Devo
5: che andranno
6: subito,
5: ma no,
6: pensare.
5: dopo i due brani. Cioè, secondo te questo tipo di musica, sicuramente stupenda ai nostri occhi, ai tuoi in modo particolare, sì, anche ai miei, devo dire molti brani mi piacciono, anzi quasi tutti direi, anche l'interpretazione non solo ovviamente di JJ Cale ma anche di altri interpreti, quelli che hai citato tu, ecco, ma questo tipo di musica a quale fascia di ascoltatori può interessare? Qual è il, diciamo, a chi si rivolge? Tu quale pensi sarà il pubblico che verrà a vedere, ad ascoltare questa magnifica band che suona in modo stratosferico? Sicuramente sarà così. Però per gente che da 4 giorni, 5 giorni sono piazzati fuori per ascoltare il concerto di Ultimo che ci sarà il 4 di luglio e sono già lì accampati, cioè questa gente verrà mai ad ascoltare un tipo di musica come questa? Ecco, questa è la domanda che mi faccio, sulla quale ti invito a riflettere e sulla quale, se vorrai, darai una risposta, ma dopo i due brani che andiamo,
6: sì,
5: ad ascoltare. No, non voglio la risposta adesso.
6: No, ti chiedevo solo se posso procedere in qualsiasi maniera o devo evitare il turpiloquio.
5: No, poi procedo in qualsiasi maniera, ci mancherebbe altro.
6: Va bene,
5: annuncia tutti e due i tuoi brani.
6: Andiamo con un brano Dannata, di apostrofo Annata ovviamente, non Dannata, capisci? Ike e Tina Turner, Crazy About You Baby. E poi c'è un Amy Winehouse con Back to Black.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 6 30.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppo.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Playing nothing but back to back hits.
3: E il nostro Antonio si è assentato ancora per altri motivi. Ha una serata, diciamo così, piuttosto intensa. Quindi la risposta alla domanda che mi ha fatto prima a proposito dell'evento musicale del 24 di luglio la darò quando ritorna. Restate in attesa, carissimi, perché appunto la risposta sarà non usando il turpiloquio come ho detto prima, ma sarà una risposta articolata. Vogliamo ascoltare adesso un gruppo che si è formato nel 77 a New Orleans, i Neville Brothers, con Get Out of My Life, e poi Ben Harper con Diamonds on the Inside, un brano celebrato dalla critica, orecchiabile, ma vabbè, diciamo che è simpatico.

0: Joe 2. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: Yeah. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
6: One more time.
7: One more time. One more time. Sempre, no, una volta. One more time.
6: Ancora
7: ma
6: una volta.
7: Di, ma
6: sempre, sempre una volta di più. Sempre una volta di più. Che dire? Allora, hai pensato, hai riflettuto.
7: Sì, sì, ho riflettuto.
6: Che dire allora?
7: Che dire? Semplicemente che la musica che propongono questi non è che sia una musica dell'altro mondo.
6: No, non intendevo dire.
7: Ha molti estimatori e noi lo vediamo appunto anche da... dal seguito che ha la band di Bagnoli di sopra, Sti Cash, che propongono il repertorio di Johnny Cash,
6: sì.
7: Piace, è divertente e ha il suo seguito. Per quanto riguarda quello che mi dici tu, che ci sono persone che hanno prenotato un anno prima.
6: Pensa che hanno allestito una sorta di teatro, circo, qualcosa del genere.
7: A me dispiace che ci sia gente che si butta a capofitto in queste cose senza pensare a quello che c'era prima, perché sicuramente la musica di qualità è già stata prodotta. Quella che viene prodotta adesso... diciamo che lascia un po' a desiderare, certamente porcherie ne sono fatte adesso, porcherie ne sono state prodotte anche in tempi anteriori, in passato. Diciamo che la percentuale di porcherie in questo ultimo periodo è aumentata.
6: Ma io credo che ci saranno
7: persone che, almeno incuriositi, verranno ad ascoltare quello che è stato. Quella che è una musica che non è del passato, cioè, ma allora uno non va più ad ascoltare Mozart o non ascolta Chopin?
6: No, ma il senso della mia domanda era un altro, ed era, però adesso la chiudiamo, riprendiamo dopo i brani, rifletti, quello che volevo dire era, a Conselve,
7: sì.
6: Dove sarà la location di questo evento?
7: Sì.
6: Ok. Secondo te, ci sarà seguito?
7: Li pago io.
6: E vi lascio con questo punto interrogativo. Chi ha dei suggerimenti o delle idee ci scriva e poi sentiamo il caro Marino cosa ne pensa a riguardo. Andiamo invece con due brani.
7: Chuck Berry, Memphis, Tennessee.
6: E Children of the Grave
7: Black Sabbath. E poi mi dirai, caro Antonio,
6: yes.
7: Che cosa ti ricorda l'intro di questa Children of the Grave dei Black Sabbath?
6: Assolutamente sì. Ok.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Allora, ti ha ricordato niente l'inizio di quel brano dei Black Sabbath?
2: Dei Black Sabbath, sì, forse sì, ricordava vagamente i Pink.
1: Quel giro di basso lì all'inizio, il Pink Floyd dall'album Echoes, il One of These Days.
2: Wow. No, effettivamente, sì, no, effettivamente è così. E invece hai riflettuto?
1: Sì, ho riflettuto.
2: E cosa mi dici?
1: Sì, ma non, per carità, io dico che un evento del genere con musica blues e marcatamente JJ
2: sicuramente di qualità
1: sarà di qualità e sarà veramente bellissima da ascoltare. Dobbiamo sperare che il tempo non ci metta lì. Il
2: e
1: tempo
2: dobbiamo...
1: meteorologico non ci metta lì 40 gradi, perché nemmeno venissero i Rolling Stones.
2: Ed è appunto questo il mio provocare. La domanda è un po' provocatoria, come hai capito. Infatti, avevo nella premessa avevo detto: ah, Gesù, ci sono le zanzare qua dentro, eh? Ho sentito le zanzare, te lo dico. Pur avendo le cuffie in testa, ho sentito le zanzare.
1: Hai una sensibilità.
2: Ho
1: enorme.
2: Una sensibilità molto, molto.
1: E purtroppo, sì. Se pioverà, mi dice la regia, l'evento non sarà recuperabile.
2: Non
1: purtroppo.
2: Sarà recuperabile, questo ci dispiace.
1: Però, no, io mi auguro che sia un richiamo per la gente che ha voglia di ascoltare qualcosa di diverso. E non è detto che sia una brutta cosa, nel senso. Che anche altri gruppi che non fanno quella musica più semplice da ascoltare, quella con la quale ti riferisci tu, oppure cover straconosciute, venga a curiosare, a vedere.
2: Io auspico che sia così, spero che sia così, voglio che sia così.
1: Dal mio punto di vista, al di là del mio piacere personale, è un'iniziativa lodevole, punto.
2: Benissimo. Perfetto, questo è il punto di vista del Marino e poi vi diremo cosa ci hanno scritto gli ascoltatori.
1: Adesso abbiamo un gruppo che vende folletto,
2: sì.
1: Vende folletto perché il brano di Creedence Clearwater Revival, Door to Door, Porta a Porta,
2: ma anche le macchine da scrivere,
1: una volta enciclopedie.
2: Bravissimo.
1: Door to Door, Creedence Clearwater Revival.
2: Subterranean Homesick.
1: Homesick Blues.
2: Homesick Blues.
1: Ed è?
2: Roberto
1: Dylan.
2: Ok, caro Roberto. Bob.

0: Let's lift the handle.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Più semplice di così
3: non si può.
2: Non si può. Comunque sia, appunto, finché sei in casa con l'aria condizionata, che stai
3: lì, bene, certo.
2: Stai pianificando un viaggio, prenoti gli alberghi,
3: sì,
2: con la musichetta sotto.
3: Fantastico.
2: Free radio.
3: Cosa vuoi? Mickey, cosa vuoi? Cosa vuoi mettere? Cosa vuoi? Cos'altro vuoi ascoltare?
2: E
3: la
2: poi,
3: tele non la puoi guardare, perché se guardi la tele non guardi le promozioni, non guardi Expedia, non guardi Booking, non guardi Trivago e via discorrendo, giusto?
2: E poi quando parti hai sempre Free Radio sulla tua app.
3: Fantastico. Ho avuto modo proprio di usarla molto l'anno scorso. Ho fatto tanti chilometri all'estero.
2: E ascoltavi il sottoscritto che ti salutava.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Io lavoravo, tu invece
3: mi divertivo.
2: Tu ti divertivi.
3: Alla facciaccia tua. Va bene.
2: Questa è la vita.
3: Andiamo con i prossimi due brani?
2: Sì,
3: che
2: sì,
3: dici?
2: Sì, sì. Gli ascoltatori staranno appunto domandandosi cosa faranno sentire quei due adesso. AC/DC Back in Black, qualcosa di un po' più tosto.
3: Smoking. Boston.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: E questo è Antonio.
2: Sì, è doveroso salutare anche Donna Orietta, che si era espressa a proposito dell'evento del 24 di luglio.
1: Che dice Donna Orietta?
2: Non dico niente, dico semplicemente che si è espressa, ha scritto al 378-0655-630, apprezziamo il suo intervento e proseguiamo.
1: Proseguiamo allora.
2: Proseguiamo sempre con rock, con gli Whitesnake dal vivo. Come on.
1: Come on. Brian Adams, Black to You. E beh, questo è un po' meno rock, ma insomma, vabbè.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
1: E cari ascoltatori di Free Radio, siamo ancora amici?
2: Sì,
1: siamo ancora amici.
2: Ci siamo autopromossi.
1: Sì,
2: abbiamo fatto un po' di autopromozione, ci sta bene. Promuoviamo anche chi verrà dopo di noi, sempre radiofonicamente parlando, naturalmente.
1: Assolutamente.
2: E il caro Gianfranco Piria con Me and Blues. Per il resto continuiamo, adesso ci sono i Rolling Stones
1: yeah,
2: con Slave.
1: E Chris Rea dopo con Josephine.
2: Ci rilassiamo un po' con
1: Josephine. Cara lei.
2: Sì.
1: Lascia perdere. Rolling Stones.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
1: Você está ouvindo a Free Radio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Radio Conselve, sempre e somente música boa.
2: Contento Marino, che sì, anche, sì, anche le previsioni.
3: Lorenzo Tedeschi ha detto verso la fine del comunicato: ancora molto caldo.
2: Per fortuna.
3: E sono confortato.
2: Bene, bene. Sì. Domani però qualcuno azzarda sì. una sorta di rinfrescamento, si può dire?
3: Ma sì, dovrebbe piovere un pochettino.
2: Dovrebbe rinfrescare un po'.
3: Speriamo sia una pioggia di quelle non distruttive che possa bagnare l'orto, così non ci vado io.
2: Solo quello infine, va bene.
3: Sì, poi ecco, dovrebbe essere una... sai in borsa quando c'è il crollo, un crollo a V.
2: Un crollo a V, cioè?
3: La temperatura deve fare una V.
2: Zan zan.
3: Va giù velocemente e risale velocemente.
2: Altrettanto velocemente, ho capito. Va bene, va bene. Ecco. Andiamo con...
3: Sì, con Uriah Heep. Sai, questo gruppo, quando è nato in Inghilterra, questo gruppo degli Uriah Heep, aveva un nome, non mi ricordo come si chiamava, però non faceva successo. Non andava.
2: Con quel nome lì non andava.
3: No, ma non con questo nome, con il nome precedente.
2: Ma anche dopo, secondo me, non è che hanno avuto sta grande...
3: Negli anni 70 gli Uriah Heep c'erano. Poi gli cambiarono nome e gli diedero questo nome, Uriah Heep, che è un personaggio, tanto per parlare appunto di soldi, un avaro, tipo Mr. Scrooge. Anche brutto, come della letteratura inglese. Con Uriah Heep riuscirono a fare quei 3-4 album per i quali ce li ricordiamo ancora.
2: Certo.
3: Free Me è quello che vi propongo da Innocent Victim.
2: E poi ascoltiamo chi?
3: Ascoltiamo i Commodores con Machine Gun, che è un masto del soul di tanti anni fa.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Antonio,
2: dimmi.
1: Il 24 luglio, mi raccomando.
2: Il 24 luglio, evento degli eventi.
1: Evento degli eventi.
2: Beh, effettivamente una cosa del genere dalle nostre parti non è così usuale.
1: E io credo che le persone dovrebbero precipitarsi qui a sentire l'ottima
2: io
1: musica.
2: Io lo so tu cosa fai. Io lo so già cosa fai.
1: Io sarò in prima fila.
2: Tu lo metteresti come obbligo di legge.
1: Guarda, mi hai dato un'idea. Peccato che io non abbia possibilità legislative, ma quasi, sai com'è.
2: Facciamo fare un'ordinanza dal sindaco.
1: JJ Blues Band qui a Conselve il 24 luglio 2026 ore 20
2: sì,
1: piazza
2: sì,
1: Cesare
2: sì, sì,
1: Battisti.
2: Io vengo a casa dalle ferie
1: per vederla.
2: Sì.
1: Seguite il consiglio di Antonio, ne vale la pena.
2: Vengo a casa 3 settimane prima, giusto per, giusto per non perdermi.
1: No, sapevo che c'era.
2: Magari sai, potrei arrivare in ritardo, per cui meglio che mi prendo per tempo. Va bene.
1: Ascoltiamo adesso un super gruppo un po' dimenticato, ma. Vabbè, un super gruppo del quale faceva parte anche il grande Peter Frampton, Humble Pie. Con Buttermilk Boy
2: e ZZ Top, Gimme All Your Loving.

0: Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ma secondo te sarà un caso?
2: Che cosa?
1: Se abbiamo avuto lo spot nella nostra madrelingua veneta.
2: Ma no.
1: Sarà un caso?
2: È propedeutico
1: a introdurre
2: alla nostra... Qui non si introduce nulla.
1: No, si introduce l'argomento.
2: Ah,
1: insomma, che...
2: è propedeutico, cioè, appunto, alla divulgazione del verbo veneto.
1: Del verbo veneto, certo.
2: La parola di questa sera
1: sarà
2: sofego.
1: Sofego. Sì, nelle sue varie eccezioni,
2: declinazioni. Ce ne sono, certo, tantissime, alcune delle quali, anche se non siamo in fascia protetta, è meglio tralasciare.
1: Sì.
2: Però, appunto, sofego sarebbe soffoco in italiano, voce del verbo soffocare, ma non ha niente a che vedere con quella declinazione. Sofego significa che in una situazione meteorologica del genere tu... diciamo così, hai difficoltà a respirare,
1: non respiri bene
2: cioè,
1: questa aria calda,
2: dell'aria calda e umida, che appunto ti dà una sensazione di debolezza e di poca voglia di fare, perché appunto è soffego,
1: come se ti soffocasse, quasi
2: quasi
1: quasi,
2: appunto.
1: Poi ci sono altre declinazioni.
2: Sì
1: uno dice
2: vara che te soffego, appunto,
1: che significa,
2: come dicevo, è una declinazione del verbo soffocare.
1: Mm-hmm. E poi ci sono le famose verze.
2: Soffega,
1: anche questo non ho mai capito.
2: Non ho mai capito perché
1: questo piatto veneto, verze, soffega. Ma perché soffega?
2: Non lo so,
1: non lo so neanche io.
2: Non lo so neanche io.
1: Chiederemo lumi ai nostri ascoltatori.
2: Però
1: c'è molto buono. Allora adesso noi lo scopriamo. Lei lo sa.
2: C'è qualcuno che ha alzato la mano.
1: Lei lo sa. Lo si dica.
2: Prego.
3: Perché quando venivano cotte in casa, ti soffocavi dalla puzza.
1: Ah, hai capito. Questo è certamente
4: Perché le soffocavano.
1: No.
4: Le soffocavano apposta perché facevano troppa puzza.
1: No.
2: Ecco.
1: Però potrebbe anche. No,
2: stiamo andando fuori da.
1: Via. Chiudi il microfono e andiamo avanti con la musica.
2: Via. Non si può continuare così. Abbiamo dato troppa voce agli ascoltatori, alle persone che sono qui.
1: Esatto.
2: Adesso, caro Antonio, ti propongo un brano che sono sicuro che quando lo ascolterai tu mi guarderai dicendo ma sei pazzo.
1: Ma per fortuna poi viene qualcun altro.
2: Sì. Perché comunque, tra l'altro ho saputo appunto che venerdì scorso ti sei sbizzarrito, io non c'ero, quindi hai fatto quello che hai voluto.
1: Sì, ho avuto tanto successo. Tanti hanno sottolineato, ma come mai che stasera c'è della bella musica? È perché non c'è Marino.
2: Benissimo.
1: Che discorsi, chiaro, no?
2: il gruppo che propongo è olandese, i Focus, degli anni 70 all'incirca, e hanno fatto un album molto... molto particolare, è Moving Waves, e questo brano molto caratteristico che ricorda proprio loro, perché l'hanno fatto solo loro, è un brano che riporta lo yodel. Lo yodel, sai cos'è lo yodel? Beh, adesso quando lo sentirai dirai ah sì, è vero.
1: Ecco,
2: fine. Presenta l'altro.
1: Hocus pocus, sei un hocus o pocus hocus, tantus hocus o pocus hocus.
2: si rifà a quello che andava in quel periodo, con tanti altri gruppi, tipo i Jethro Tull, tipo altri che facevano il progressive rock, anche i Genesis stessi, che tornavano indietro nel tempo, nel Medioevo, e prendevano ispirazione da formule magiche come questa Hocus Pocus.
1: Perfetto.
2: Prego.
1: No, devo dire, a onor per completezza di informazione, che ho avuto sì degli apprezzamenti, ma come ho già avuto modo di dire all'inizio della nostra puntata stasera, ho avuto anche delle critiche per i brani che ho messo su senza il tuo contributo la volta scorsa.
2: Se mi dici da chi hai avuto,
1: dopo te lo dico, dopo te lo dico,
2: potrei anche essere generoso e con l'Iban potrei anche ringraziare.
1: Perfetto. Dopo i Focus
2: leggiti il titolo di Van Halen.
1: Where have all the good times gone.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Non mi hai ancora reso edotto?
3: Sì.
2: Sull'ora.
3: Sull'ora? Ma tu, basta che parli. Tu chiedi e ti sarà dato, no?
4: Sono le 22 e 48 minuti.
2: E quindi siamo verso la fine.
3: Siamo verso la fine
2: del programma.
3: Certo,
2: verso,
3: certo.
2: Non verso la fine del mondo, verso la fine di qualcos'altro. Tranquillizzatevi.
3: E quindi andiamo ancora con questo.
2: Sì, andiamo ancora con qualcosa. Sì.
3: Andiamo, con queste due canzoni.
2: Andiamo in Inghilterra con The Magic Bus.
3: Oh, i mitici. Va bene, va bene. E poi gli U2. Vabbè,
2: e poi andiamo in Irlanda.
3: Sì, esatto. Mysterious.
2: Restiamo sempre lì in alto, fresco.
3: Lì, bello, freschino. Va bene, va bene.